già piomba il terror. Le folgori intorno ci schiudono l'ale, apprestano in giorno.